Stolpe. Vado a fare un ponzo di una. A carmano quadra il coro. Vado a farmi ponzo. Tu si carmi ponzo. Yeah.